bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, bandera, band